0: Buonasera, buonasera. Manda la musica lì, Panatri, per di ascoltare qua. Vestito di seda.
1: Ale Renato Soster.